0: cervello.
1: Voi siete cattivi, sapete no che quando
0: se ne scappi da Ascoli, perché non ti vuole nessuno.